0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: È septiembre. En los 40. 101.7.